I cui Dios benedicionabo ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7 felicemente, ovviamente, Dios se fichon per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dios lo hace? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri sono di orazione, vuol dire, non puoi disposizione ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente, Dios su vision per un Parlamento, Dios su vision per un governo. Buon, che vale la pena ascoltare chi con Dios si visita di assunto, ma media con vision qui, chi con Dios che visa, ascolta su parola. Non si può preparare per il nostro grave mensaggio ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi interessa come, che invitavo cordialmente, poi spa.

chiariamo un attimo a Giorgio Miguel, da anche per mensaggio con il signore Benchar Romano con me la stiamo in punta romana che spera che non scada mai la nostra parte del mensaggio qui e con un altro volere di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che è romano, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

Inter costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confessi. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, per avere il cuore. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa. Vai no telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escuta a Rádio Delta 2.7, o evento. E é uma chamada assim na escuta, e há não conhece Jesus. Há uma vida de transformar. Há uma dona do Senhor na vida, e uma invitação que me boa chamada o evento. Por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bueno, che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti viene con ovviamente tenendo una palabra del Signore. Con agua per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Diendo buono conoscere. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, non si ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Mientras lo proseguiamo, los dos numeri di oración ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.